0: Oruko yin ibi te tin pe
1: wa. Bakari lati Oru.
0: Mrs. Bakari lati Iloro.
1: Oh yeah, fine. Ah, eni adupe ore.